0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: idee migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella Radio.
0: Le migliori.
2: Mauro Nardi, Dintolietto.
3: Per favore.

0: idee migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Gigi Finizio, Camera 18.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, no frate grande.
1: Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola di vita e scuola di canto. E sono orgoglioso di te, me sei frate. E mo facciamo un regalo a sto popolo napoletano. Canta a mangiare insieme sta canzone.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
0: Le migliori.
1: Maria Nazionale, Chiu Assaje.

0: Gianni Vezzosi, Ossessione.
1: Vorrei morire e non pensare a questa mia vita così complicata.

0: nostro amore nostro fare un film. Un film ad non si capisce mai il finale. Se piglia, non si passa. Forse, forse è perché fra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto il cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché un destino è destino. E non ho potuto cagnare.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
2: Migliori.
3: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
2: Bella radio.
3: Sono le 2:58.
0: Franco Ricciardi, Primavera.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Nando Mariano, per tutta la vita.
4: Sembra che tu voglia restare, lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne

come dama. Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: idee migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, sai.

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio. Le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
3: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: idee migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Emiliana Cantone, grande.
3: Martinale.

0: Franco Staco, compagna mia.
1: Stai dormendo? Come si bella. E meno male che t'hai conosciuta. Perché se niurna mi avessi a perdere, ci stai tu. Tu, a stella che mi guida, sempre pronta a me salvare.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Nico Desideri, crescerai.

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiama.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Maria Nazionale, solo una voce.
2: La tua giornata è cominciata, ma

0: come sono cambiato sto tempo. Oggi fa 80 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'amore.

canzoni napoletane. Marsica, per me scurdaite.

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Bella Radio. Bella estate.
3: Francesco Merola, come già fa?
4: Stasera si più bella con i resti capiti. E quando mi avvicino pare che mi metti scorno e vado si taccia.

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te, più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto così.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Rico Femiano, sonnammurato.
5: T'aspetto.

0: Bella radio.
1: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

non scimmo tutto quanto a nulla. A nulla sì, ma pulito. Poi siamo noi che ci sporcamo.

0: Antonio Buonomo, Nu poco e Napul.
1: Buongiorno Napoli, com'è si bella. Ogni mattina quando mi scende e arriva su un balcone, sai che vega. Come se arrivasse il porto del paradiso. Resta incantata e a me stessa dico: è ovvero, sì, ovvero è poverella, ma dici la verità, non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia. E giuro su un balcone, sai chi so? Un pianino, uno scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere. E stese i panni d'indasti viga, parano in mano che si stregnano a una malinconia.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio. Sono le 6:01.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
1: E succedette che vent'anni fa fu una telefonata rintanata

come sei bella questo Dash Rose, come sei bella papà.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

canzoni napoletane. Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano. Con la...

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pur si sta m'appiccicata, e tu dici non parlami più.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Summertime. Marco Calone, bionda, mora,

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Checco Dani, m'è mannato in astinenza.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 8 in punto. News.
16: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nella Repubblica Democratica del Congo, un incendio divampato nei pressi di un istituto scolastico a Bukavu ha provocato una calca mortale, costando la vita ad almeno 26 bambini a causa dell'asfissia. Il Tribunale di Parigi ha condannato a 9 anni di reclusione e a una multa di 80.000 euro l'uomo considerato il mandante della rapina subita nel luglio del 2023 dal calciatore Gianluigi Donnarumma e dalla sua compagna nel loro appartamento parigino. A Roma, nella parrocchia San Giovanni della Croce, in zona Colle Salario, si celebrano alle 11 i funerali di Valentina, Luca e Bianca, vittime di un omicidio-suicidio in famiglia avvenuto a Pietralata. In India è in corso un vertice del Sud globale, che rappresenta un banco di prova politico importante per il blocco, con diversi incontri bilaterali organizzati a margine dei lavori in questo fine settimana. La Procura della Repubblica di Cosenza ha chiesto l'arresto in carcere del sindaco di Carolei, Francesco Iannucci, nell'ambito di un'indagine su alterazione delle acque, corruzione e turbativa d'asta, spingendo il primo cittadino e i componenti della giunta a dimettersi. A Milano una sessantina di ex operai della Cadel Construction, rimasti senza lavoro prima dell'intervento della magistratura sull'azienda impegnata nella costruzione della nuova sede del consolato statunitense, si sono visti riconoscere dall'INPS l'indennità mensile di disoccupazione. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla morte di una 42enne deceduta in ospedale per una violenta emorragia, sopraggiunta alcuni giorni dopo essere stata operata all'addome in una clinica di Paola. Ai RIS di Parma sono stati analizzati alcuni oggetti sequestrati durante i lavori di scavo nella torre diroccata a Vitriola di Montefiorino, dove sono stati ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 31enne sparita nel settembre del 2024. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, stabilendo che il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'attività di impresa, mentre il governo ha fatto sapere che il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Sempre in merito alla vicenda dell'ex Ilva, AIG ha annunciato la ripresa delle procedure di licenziamento dopo la decisione dei giudici di confermare lo stop agli impianti. Nel centrodestra prosegue il dibattito sul candidato sindaco per Milano. Forza Italia sostiene il nome di Matteo Perego di Cremnago. La Lega insiste su Silvia Sardone e Ignazio La Russa. Rimette al centro Maurizio Lupi. Dopo essere stato ricoverato a Cuba a causa di forti dolori alla testa accusati durante un reportage, Alessandro Di Battista è riuscito a imbarcarsi su un'aeroambulanza per fare rientro a Roma. L'agenzia Fitch ha confermato il rating dell'Italia a BBB, con outlook stabile, evidenziando che la recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il paese. L'offerta pubblica di acquisto e scambio su TIM si è chiusa portando Poste Italiane a detenere il 66,63% del capitale del gruppo telefonico, con i titoli che hanno chiuso in rialzo a Piazza Affari. Per lo sport agli US Open, Ben Shelton ha conquistato l'accesso alla finale, sconfiggendo Francis Tiafoe in 4 set, e si prepara ad affrontare Alexander Zverev nell'ultimo atto del torneo statunitense. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella
17: Radio. Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio Dem Parigi di Trebi Meteo. La coda di un fronte atlantico in allontanamento verso est riesce a lambire comunque la Sicilia, permettendo una certa variabilità atmosferica, soprattutto sull'area centro-settentrionale, dove si formano piogge e rovesci a carattere sparso. I fenomeni tenderanno ad esaurire entro sera, poi torneranno rasserenamenti. Rinforzerà una ventilazione moderata sul canale di Sicilia. Le temperature non subiranno particolari variazioni, saranno prossime ai 29-31 gradi in diverse località. Ancora elevati i valori minimi in alcune zone, non inferiori ai 24-26 gradi. È tutto per il momento, rimanete aggiornati sulla nostra app Trebi Meteo.

0: bella radio.
1: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, sempre.
2: Anna scusa la porta, li ricorda e cerca a te. Se lontana tua può sentire sta voce, chiama a te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: quando sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete ma fa muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascere univo l'emozione. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. La tua bella.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono pazzi di te.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
6: Rosario Miraggio, due minuti.
0: Sei bella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio. Ti ha detto mai?
1: Io sono l'uomo della donna che tu vedi e senti già da qualche mese. Penso tu conosca già il mio nome, ma non sai che cosa so di te. Io l'ho scoperto dai messaggi che lasciava un po' per farmelo sapere. Se vuoi ti

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Sono le 9:01.
12: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. La coda di un fronte atlantico in allontanamento verso est riesce a lambire comunque la Sicilia, permettendo una certa variabilità atmosferica soprattutto sull'area centro-settentrionale, dove si formano piogge e rovesci a carattere sparso. I fenomeni tenderanno ad esaurire entro sera, poi torneranno rasserenamenti. Rinforzerà una ventilazione moderata sul canale di Sicilia, le temperature non subiranno particolari variazioni, saranno prossime ai 29-31 gradi in diverse località, ancora elevati i valori minimi in alcune zone, non inferiori ai 24-26 gradi. È tutto per il momento, rimanete aggiornati sulla nostra app Trebi Meteo.
14: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
15: rispondi,
14: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
16: Bella è sempre con te.
17: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 9:02.
12: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nella Repubblica Democratica del Congo, un incendio divampato nei pressi di un istituto scolastico a Bukavu ha provocato una calca mortale, costando la vita ad almeno 26 bambini a causa dell'asfissia. Il Tribunale di Parigi ha condannato a 9 anni di reclusione e a una multa di 80.000 euro l'uomo considerato il mandante della rapina subita nel luglio del 2023 dal calciatore Gianluigi Donnarumma e dalla sua compagna nel loro appartamento parigino. A Roma, nella parrocchia San Giovanni della Croce in zona Colle Salario, si celebrano alle 11 i funerali di Valentina, Luca e Bianca, vittime di un omicidio-suicidio in famiglia avvenuto a Pietralata. In India è in corso un vertice del Sud globale, che rappresenta un banco di prova politico importante per il blocco, con diversi incontri bilaterali organizzati a margine dei lavori in questo fine settimana. La Procura della Repubblica di Cosenza ha chiesto l'arresto in carcere del sindaco di Carolei, Francesco Iannucci, nell'ambito di un'indagine su alterazione delle acque, corruzione e turbativa d'asta, spingendo il primo cittadino e i componenti della giunta a dimettersi. A Milano una sessantina di ex operai della Cadel Construction, rimasti senza lavoro prima dell'intervento della magistratura sull'azienda impegnata nella costruzione della nuova sede del consolato statunitense, si sono visti riconoscere dall'INPS l'indennità mensile di disoccupazione. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla morte di una 42enne deceduta in ospedale per una violenta emorragia, sopraggiunta alcuni giorni dopo essere stata operata all'addome in una clinica di Paola. A Iris di Parma sono stati analizzati alcuni oggetti sequestrati durante i lavori di scavo nella torre diroccata a Vitriola di Montefiorino, dove sono stati ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 31enne sparita nel settembre del 2024. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, stabilendo che il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'attività di impresa, mentre il governo ha fatto sapere che il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Sempre in merito alla vicenda dell'ex Ilva, AIG ha annunciato la ripresa delle procedure di licenziamento dopo la decisione dei giudici di confermare lo stop agli impianti. Nel centrodestra prosegue il dibattito sul candidato sindaco per Milano. Forza Italia sostiene il nome di Matteo Perego di Cremnago. La Lega insiste su Silvia Sardone e Ignazio La Russa. Rimette al centro Maurizio Lupi. Dopo essere stato ricoverato a Cuba a causa di forti dolori alla testa accusati durante un reportage, Alessandro Di Battista è riuscito a imbarcarsi su un'aeroambulanza per fare rientro a Roma. L'agenzia Fitch ha confermato il rating dell'Italia a BBB con outlook stabile, evidenziando che la recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il paese. L'offerta pubblica di acquisto e scambio su TIM si è chiusa portando Poste Italiane a detenere il 66,63% del capitale del gruppo telefonico, con i titoli che hanno chiuso in rialzo a Piazza Affari. Per lo sport agli US Open, Ben Shelton ha conquistato l'accesso alla finale, sconfiggendo Francis Tiafoe in 4 set, e si prepara ad affrontare Alexander Zverev nell'ultimo atto del torneo statunitense. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
15: Bella Radio. Bella
18: Radio. Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. La coda di un fronte atlantico in allontanamento verso est riesce a lambire comunque la Sicilia, permettendo una certa variabilità atmosferica, soprattutto sull'area centro-settentrionale, dove si formano piogge e rovesci a carattere sparso. I fenomeni tenderanno ad esaurire entro sera, poi torneranno rasserenamenti. Rinforzerà una ventilazione moderata sul canale di Sicilia. Le temperature non subiranno particolari variazioni, saranno prossime ai 29-31 gradi in diverse località. Ancora elevati i valori minimi in alcune zone, non inferiori ai 24-26 gradi. È tutto per il momento, rimanete aggiornati sulla nostra app Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, la tua bella

0: bella radio. Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Andrea Zeta e Giusy Attanasio, Eterno Amore. Quante

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi ti volessi spiegare tutto quello che provo per quest'amore. Ma poi tu guardi e resti incantata e non trovo mai parole. Parano suona sta realtà. E se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nei momenti brutti mi aiuta a vivere. E non giorno. Se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella istituzione.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 10 in punto. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha deciso di pubblicare le immagini di alcuni cittadini che abbandonano i rifiuti per strada, criticando duramente chi offende e inquina la città. La procura di Caltanissetta ha chiesto il ritorno ai domiciliari per Riccardo Gallo Afflitto, ritenendo che siano rimasti attivi i rapporti e quel patrimonio politico costruito durante la sua carriera istituzionale. Si svolgeranno questa mattina alle 11, nel Duomo di Agrigento, i funerali di Egidio Blandina, il 29enne messinese morto nei giorni scorsi a causa di un incidente in moto al cartodromo agrigentino. Sulle Madonie è stato chiesto lo stato di emergenza a causa della proliferazione incontrollata di daini e cinghiali. L'Associazione Tutela Madonie ha visto accogliere all'unanimità la proposta per l'adozione di iniziative straordinarie. Nel quartiere Borgo Nuovo di Centuripe, 3 persone sono state arrestate e una donna è stata denunciata dopo che, a bordo di uno scooter senza targa, non si sono fermate all'ALT e hanno aggredito i carabinieri. Un furto con spaccata è stato compiuto nel punto vendita Zangaloro di via Isidoro La Lumia, a Palermo. Palermo e la Sicilia saranno protagoniste su Rai, uno sia a Natale che a Capodanno, grazie a trasmissioni che racconteranno il patrimonio isolano nell'ambito di un accordo tra la Regione Siciliana e la Rai, confermato dal presidente Renato Schifani. Per lo sport, in vista della trasferta del Massimino contro il Catania, la Scafatese arriverà con 24 calciatori convocati. Sulla panchina della formazione campana non ci sarà lo squalificato Michele Facciolo, sostituito per l'occasione da Michele Zeoli. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. La coda di un fronte atlantico in allontanamento verso est riesce a lambire comunque la Sicilia, permettendo una certa variabilità atmosferica soprattutto sull'area centro-settentrionale, dove si formano piogge e rovesci a carattere sparso. I fenomeni tenderanno ad esaurire entro sera, poi torneranno rasserenamenti. Rinforzerà una ventilazione moderata sul canale di Sicilia. Le temperature non subiranno particolari variazioni, saranno prossime ai 29-31 gradi in diverse località. Ancora elevati i valori minimi in alcune zone, non inferiori ai 24-26 gradi. È tutto per il momento, rimanete aggiornati sulla nostra app Trebi Meteo.
9: Bella Compilation, Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 15. Tony Marciano, tu

0: Bella compilation. Posizione numero 12.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Bella compilation. Posizione numero 11.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu dici per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti ha mai suonato, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare, acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
7: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: bella compilation. Posizione numero 7. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai e vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non si può studare, pure quando.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanchi st'amore.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella radio.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Compilation. Posizione numero 5.
2: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: Ogni volta che tu pensi, o paro mi sostrego e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 3.
2: Nando Mariano, ma che pazzia!
3: Caro

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Su

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, la tua bella.

0: Bella Radio. Sono le 11:03.
1: Bella Radio. Bella
0: Radio. Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. La coda di un fronte atlantico in allontanamento verso est riesce a lambire comunque la Sicilia, permettendo una certa variabilità atmosferica soprattutto sull'area centro-settentrionale, dove si formano piogge e rovesci a carattere sparso. I fenomeni tenderanno ad esaurire entro sera, poi torneranno rasserenamenti. Rinforzerà una ventilazione moderata sul canale di Sicilia. Le temperature non subiranno particolari variazioni, saranno prossime ai 29-30 gradi in diverse località, ancora elevati i valori minimi in alcune zone, non inferiori ai 24-26 gradi. È tutto per il momento, rimanete aggiornati sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bell'estate.
3: Nino D'Angelo, amore provvisorio.
4: Un po' d'amore consumato in fretta. In una stanza fredda di un motel. Tu ti rivesti, è già finito tutto. Mamma rimane

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Gianni Celeste, volesse a te.
1: Sto guardando ancora questa nostra foto, fatta neanche un anno fa. È sbiadita come questo nostro amore, che è rimasto fermo là.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
1: Bella.
6: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 in punto. News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La memoria storica della lotta alla mafia si spoglia della veste commemorativa per farsi cittadinanza attiva. A Via Grande, nella cornice della chiesa Madre Santa Maria dell'Idria, si terrà un incontro pubblico dedicato all'eredità civile di Rocco Chinnici. Restiamo a Catania, che si prepara a vivere una nuova giornata all'insegna dello sport e del benessere, con la sesta edizione dello Sport City Day, promossa dalla Fondazione, e che vedrà la città etnea tra le protagoniste. Spostandoci sul fronte sanitario, dal 23 settembre l'ufficio invalidi civili del distretto sanitario si trasferirà nella nuova sede del presidio territoriale di assistenza San Luigi, in viale Fleming, mentre dal 1 ottobre anche la commissione invalidi opererà nella stessa struttura. Sempre nel catanese, la polizia ha arrestato un uomo di 27 anni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio all'interno di un edificio abbandonato nei pressi del cortile d'Oberdò, nel quartiere San Cristoforo. Un uomo di 52 anni di Catania e un 68enne di Roma, entrambi già detenuti per altri reati, sono stati colpiti da una misura cautelare emessa nell'ambito di un'indagine della Procura Capitolina e della Polizia su una serie di rapine compiute negli uffici postali romani tra il 2023 e il 2024. Ancora nel catanese, il circolo sportivo Padelweiss è intervenuto in merito all'incidente sul lavoro, che ha coinvolto due operai travolti dal crollo di un muro, precisando che i lavori erano stati commissionati dalla società proprietaria dell'area confinante. Intanto a Catania, il sindaco Enrico Trantino ha pubblicato sui social le immagini di alcuni cittadini ripresi mentre abbandonano i rifiuti per strada, criticando duramente chi sporca la città. A Caltagirone, il comune riconsegnerà all'istituto comprensivo Giorgio Arcoleo due plessi scolastici che sono stati interessati da consistenti lavori di rifunzionalizzazione. A Trapani, un tunisino di 42 anni è la vittima dell'incidente stradale avvenuto in Viale Regione, all'altezza di piazzale John Lennon, dove i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di salvarlo con il massaggio cardiaco. A Palermo, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato 3 persone nel corso dei controlli sulla circolazione stradale, 2 giovanissimi a Borgo Nuovo e un 31enne in centro, dopo che non si erano fermati all'alt dei militari. Sempre a Palermo, il presidente della regione Renato Schifani ha confermato che la città e l'intera isola saranno protagoniste su Rai 1, sia a Natale che a Capodanno, con la trasmissione condotta da Alberto Angela, grazie al protocollo d'intesa siglato con la Rai. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 57 anni, già pregiudicato, dopo aver scoperto che aveva trasformato la propria abitazione in una centrale di spaccio, nascondendo in casa 2 chili di marijuana all'interno di buste e contenitori di plastica. A Siracusa, un cittadino ha segnalato la presenza di una discarica a cielo aperto nella strada che si trova dopo il supermercato Lidl in zona Santa Panagia. A Ragusa, il Costa Iblea Film Festival ha ospitato un progetto cinematografico che ha fatto dialogare idealmente i grandi scrittori Giovanni Verga e Luigi Pirandello, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per lo sport, il Catania torna a giocare allo Stadio Massimino per la sfida contro la Scafatese, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Cosenza e verificare i progressi della squadra in campionato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. La coda di un fronte atlantico in allontanamento verso est riesce a lambire comunque la Sicilia, permettendo una certa variabilità atmosferica, soprattutto sull'area centro-settentrionale, dove si formano piogge e rovesci a carattere sparso. I fenomeni tenderanno ad esaurire entro sera, poi torneranno rasserenamenti. Rinforzerà una ventilazione moderata sul canale di Sicilia. Le temperature non subiranno particolari variazioni, saranno prossime ai 29-31 gradi in diverse località. Ancora elevati i valori minimi in alcune zone, non inferiori ai 24-26 gradi. È tutto per il momento, rimanete aggiornati sulla nostra app Trebi Meteo.
17: Bella Radio.
18: Summertime. Franco Staco, Notte stanotte.
19: Sono

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Angelo Cavallaro, Giovani Militari.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Le migliori

0: idee migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Andrea Sannino, Abbraccime.
3: Finalmente stasera sto canzime a te e nessuna può sentire. Sono poche scormose sti cose

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando mio cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho primo raggio di sole, l'ho portato a te.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le Caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le Caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le Caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Le migliori.
9: Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.
8: Migliori.
11: Gigi D'Alessio, non dirgli mai.

Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation, posizione numero 10.
6: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.
7: Quando

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella Compilation, posizione numero 7.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera, che tu avresti stanco e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 6. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
2: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure quanti in tuo cuore.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.
4: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Ogni volta che tu vieni, o coro mi stringe e poi si allarga come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
3: Super grande affare, acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 14 e un minuto.
5: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La memoria storica della lotta alla mafia si spoglia della veste commemorativa per farsi cittadinanza attiva. A Via Grande, nella cornice della chiesa Madre Santa Maria dell'Idria, si terrà un incontro pubblico dedicato all'eredità civile di Rocco Chinnici. Restiamo a Catania, che si prepara a vivere una nuova giornata all'insegna dello sport e del benessere, con la sesta edizione dello Sport City Day, promossa dalla Fondazione, e che vedrà la città etnea tra le protagoniste. Spostandoci sul fronte sanitario, dal 23 settembre l'ufficio invalidi civili del distretto sanitario si trasferirà nella nuova sede del presidio territoriale di assistenza San Luigi, in viale Fleming, mentre dal 1 ottobre anche la commissione invalidi opererà nella stessa struttura. Sempre nel catanese, la polizia ha arrestato un uomo di 27 anni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio all'interno di un edificio abbandonato nei pressi del cortile Doberdò, nel quartiere San Cristoforo. Un uomo di 52 anni di Catania e un 68enne di Roma, entrambi già detenuti per altri reati, sono stati colpiti da una misura cautelare emessa nell'ambito di un'indagine della Procura Capitolina e della Polizia su una serie di rapine compiute negli uffici postali romani tra il 2023 e il 2024. Ancora nel catanese, il circolo sportivo Padelweiss è intervenuto in merito all'incidente sul lavoro, che ha coinvolto due operai travolti dal crollo di un muro, precisando che i lavori erano stati commissionati dalla società proprietaria dell'area confinante. Intanto a Catania, il sindaco Enrico Trantino ha pubblicato sui social le immagini di alcuni cittadini ripresi mentre abbandonano i rifiuti per strada, criticando duramente chi sporca la città. A Caltagirone, il comune riconsegnerà all'istituto comprensivo Giorgio Arcoleo due plessi scolastici che sono stati interessati da consistenti lavori di rifunzionalizzazione. A Trapani, un tunisino di 42 anni è la vittima dell'incidente stradale avvenuto in Viale Regione, all'altezza di piazzale John Lennon, dove i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di salvarlo con il massaggio cardiaco. A Palermo, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato tre persone nel corso dei controlli sulla circolazione stradale, due giovanissimi a Borgo Nuovo e un 31enne in centro, dopo che non si erano fermati all'alt dei militari. Sempre a Palermo, il presidente della regione Renato Schifani ha confermato che la città e l'intera isola saranno protagoniste su Rai 1, sia a Natale che a Capodanno, con la trasmissione condotta da Alberto Angela, grazie al protocollo d'intesa siglato con la Rai. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 57 anni, già pregiudicato, dopo aver scoperto che aveva trasformato la propria abitazione in una centrale di spaccio, nascondendo in casa 2 chili di marijuana all'interno di buste e contenitori di plastica. A Siracusa, un cittadino ha segnalato la presenza di una discarica a cielo aperto nella strada che si trova dopo il supermercato Lidl in zona Santa Panagia. A Ragusa, il Costa Iblea Film Festival ha ospitato un progetto cinematografico che ha fatto dialogare idealmente i grandi scrittori, Giovanni Verga e Luigi Pirandello, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per lo sport, il Catania torna a giocare allo Stadio Massimino per la sfida contro la Scafatese, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Cosenza e verificare i progressi della squadra in campionato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo è per lo più assolato sulla Sicilia, ma locale instabilità si presenta sulla provincia di Catania per la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. Nella giornata di domani l'atmosfera sarà più variabile e instabile a causa della coda di un fronte comunque in allontanamento verso est, ma riuscirà a favorire la formazione di rovesci più concentrati sull'area centro-settentrionale della regione. I fenomeni saranno in esaurimento entro sera e poi torneranno rasserenamenti sull'isola. Il tutto con poche variazioni termiche. Torneremo a toccare picchi di 29-31 gradi nelle diverse località. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella Radio.
0: Le migliori.
2: Mauro Nardi, io ti avrò.
3: Ho fatto appunto.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Le migliori.
12: Canzoni napoletane.

0: Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Franco Ricciardi e Maria Nazionale

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
4: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche
4: in collaborazione con Trebi Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo è per lo più assolato sulla Sicilia, ma locale instabilità si presenta sulla provincia di Catania per la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. Nella giornata di domani l'atmosfera sarà più variabile e instabile a causa della coda di un fronte comunque in allontanamento verso est, ma riuscirà a favorire la formazione di rovesci più concentrati sull'area centro-settentrionale della regione. I fenomeni saranno in esaurimento entro sera e poi torneranno rasserenamenti sull'isola. Il tutto con poche variazioni termiche, torneremo a toccare picchi di 29-31 gradi nelle diverse località. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: migliori. Canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
2: Gianni Celeste, e te penso.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
4: Leo Ferrucci e M'appartiene.

0: Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Alessio, so ancora innamorato e te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16 e 2 minuti.
12: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Giallo ad Arezzo, dove un uomo di 40 anni, Mirko Frescucci, è stato trovato morto nella notte vicino al Parco del Pionta, nel parcheggio dell'ospedale. Sul posto sono in corso le indagini e l'ipotesi principale degli inquirenti è che sia stato ucciso a coltellate. Restando sulla cronaca, durante una partita di padel a Montesilvano, l'ex capitano del Pescara Camplone si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. L'ex calciatore è stato soccorso e attualmente si trova ricoverato in ospedale. Tragedia nella laguna di Venezia, dove stamattina intorno alle 6 un taxi acqueo si è scontrato con un'imbarcazione privata nel canale Tessera. I vigili del fuoco, i sommozzatori e i carabinieri sono intervenuti sul posto insieme a un elicottero, soccorrendo una persona rimasta ferita e trasportata in ospedale, mentre proseguono le ricerche dell'altra imbarcazione coinvolta. Sempre stamattina, un incidente mortale si è verificato a Roma in via Aurelia Antica, all'altezza del Civico 56, dove un'auto e una moto si sono scontrate. A seguito dell'impatto, i due ragazzi a bordo della moto sono stati sbalzati dal mezzo. Un 19enne è deceduto sul posto, nonostante i soccorsi del 118, mentre un 18enne è rimasto ferito. Il conducente dell'automobile, un giovane di 22 anni, è stato accompagnato in ospedale. Spostandoci sulla politica nazionale, il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto a Montesilvano in Abruzzo all'evento Azzurra Libertà di Forza Italia Giovani, ha escluso elezioni anticipate definendo il governo stabile. Tajani ha sottolineato che l'esecutivo è al lavoro per portare avanti vari obiettivi, tra cui la riduzione delle tasse e l'aumento dei consumi. Intanto, a Taranto, a pochi minuti dalla pronuncia della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo dell'ex Ilva, è stata segnalata la fuoriuscita di materiale schiumoso, giallastro, da un tombino sotto l'impianto dell'Alto Forno 2. La segnalazione è stata effettuata da un attivista che ha allertato l'ARPA Puglia e la Guardia Costiera per accertare la natura del materiale finito nei canali degli impianti. In merito alle tecnologie satellitari, l'amministratore delegato di Team Pietro Labriola ha lanciato una riflessione sullo spazio, definendolo a rischio di diventare un Far West. Attraverso un intervento pubblico, Labriola ha evidenziato la necessità di regole condivise a livello continentale per consentire a ciascuna grande area geografica di tutelare le proprie infrastrutture, le comunicazioni e la sicurezza. Per lo sport, nel campionato di MotoGP, lo spagnolo Marc Márquez ha vinto la gara sprint a Misano. Partito in testa dopo aver conquistato la prima curva, il pilota ha mantenuto il comando della corsa fino al traguardo, precedendo l'avversario Bezzecchi. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Tempo a tratti instabile nelle prossime ore in Sicilia, con qualche rovescio a carattere sparso, ma con tempo anche che tenderà progressivamente a migliorare. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, localmente anche fino a mossi. Poi, per quanto riguarda la giornata di domani in Sicilia, il contesto sarà caratterizzato ancora da qualche nuovo fenomeno a tratti a carattere di temporale. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, Namurate con Manuie.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Come si è fatto giù questo calore così? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io vado a far capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
2: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.

0: Daniele De Martino, Abbracciami.
1: Siamo noi e protagonista la luna. Siamo noi

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Rocco Hunt, l'urdemovase.
1: Se è così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Sciacchiglia sembra capo, tiembi migliore, ma sono solamente brava a fa poesina minore. Non sono romantico, non piagno annanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te lo dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotto. Su una vestella e tutti scelte, prima o poi te porto. Tu sapevi che vincevo perché ero

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Marsica, tu sei una carezza d'intall'anima.
1: Sempre primo giorno, tutte volte che te vega, se l'aria che respira, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio una creatura, la stringo più forte, fammi sentire sicura. Stasera vien da parli, dolce trase in te pensiero, mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. A dono vaso sola, formavo ogni paura, a tutte parole, fornevano in

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella.

0: Bella radio.
1: Sebastiano Toro, Bedda come una rosa. Sono

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Bella Radio. Sono le 17 e 3 minuti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
16: Tempo a tratti instabile nelle prossime ore in Sicilia con qualche rovescio a carattere sparso, ma con tempo anche che tenderà progressivamente a migliorare. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi, localmente anche fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani in Sicilia, il contesto sarà caratterizzato ancora da qualche nuovo fenomeno a tratti a carattere di temporale. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
3: Basta tu guardare in dacchi stuocchio. E cammana pa mana furumare. Ma basta ti incontravo 2 minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
4: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io campo male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche idee perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzi.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono pazzi di te.
1: Neomelodico.
2: È uscito il tuo nuovo album.
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
5: 330 670 894.
6: Bella.
7: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
8: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
9: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
10: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
11: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
12: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
11: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
13: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
14: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
13: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
14: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
13: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
14: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
15: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 18 in punto. News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Riposto sono state avviate le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, in vista della stagione autunnale. L'intervento punta a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche e a ridurre il rischio di allagamenti nei tratti più vulnerabili durante le piogge intense. Nel quartiere San Cristoforo a Catania, un automobilista a bordo di una Fiat Punto grigia non si è fermato all'altimposto dalla polizia, dando vita a un inseguimento lungo Via della Concordia. La corsa si è conclusa quando il mezzo in fuga è andato a impattare contro il muro di una scuola, permettendo agli agenti di fermare il conducente. Restiamo a Catania, spostandoci nel quartiere Librino, dove i carabinieri hanno denunciato un 32enne per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha tentato di sfuggire a un controllo a bordo del suo scooter, terminando la marcia contro un'auto in sosta. Sempre nel catanese, e più precisamente a Randazzo, una lite condominiale tra vicini di casa è degenerata in una rissa nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza e 5 persone sono state accompagnate al pronto soccorso e denunciate all'autorità giudiziaria. Ad Augusta un 27enne è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpassato mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta nel centro storico. Nei confronti del giovane risultavano attivi 2 provvedimenti restrittivi, tra cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Un distributore di carburanti completo di bar e autolavaggio è stato temporaneamente sospeso a Giarre. Il provvedimento è scattato in seguito a un'ispezione condotta dai carabinieri della locale stazione, insieme al nucleo antisofisticazione e sanità e al nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, che hanno riscontrato irregolarità legate al lavoro nero, a norme igieniche e alla gestione dei rifiuti. Intanto, sulle coste della Sicilia si registra una buona presenza di nidi di tartarughe marine della specie Caretta caretta, concentrati soprattutto nelle province di Siracusa, Trapani, Ragusa e Agrigento, mentre risultano meno frequenti nelle aree metropolitane di Messina, Catania e Palermo. Tuttavia, l'arrivo dei piccoli in mare resta esposto a diversi rischi. Spostandoci nel palermitano, le piogge delle scorse ore hanno provocato allagamenti in alcuni quartieri della città. Le situazioni più critiche si sono registrate allo Zen, dove diverse strade si sono trasformate in fiumi di melma, e nella zona di via Crocifisso a Pietratagliata. A Disnello, nel palermitano, il parco astronomico Gal Hassin celebra i suoi primi 10 anni di attività. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha definito il traguardo un motivo d'orgoglio per l'isola e per l'Italia, ricordando come la struttura abbia inserito la Sicilia in una delle reti di ricerca internazionale più avanzate. A Milazzo la polizia è intervenuta in un ristorante abbandonato in seguito alla scoperta del corpo senza vita di un uomo di 44 anni. A dare l'allarme erano stati i familiari che avevano individuato il corpo, mentre gli accertamenti indicano un gesto volontario. Per quanto riguarda gli eventi in programma, il 19 settembre Piazza Università a Catania ospiterà la 4ª edizione della manifestazione Bianchi di Sicilia, un appuntamento interamente dedicato ai vini bianchi regionali con la partecipazione di oltre 100 cantine. A Capaci si è tenuto un convegno dedicato alla tutela e al futuro della nocciola di Sicilia, intitolato No Punto Strano 2026. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulla valorizzazione del marchio IGP e sulle sfide della filiera agricola ed economica del territorio. Nel frattempo, ai campionati italiani di triathlon olimpico disputati ad Alba Adriatica, in Abruzzo, ottimi risultati sono arrivati dal Magma Team. A mettersi in evidenza nella gara femminile è stata Nicoletta Santonocito, che ha chiuso la competizione al 6° posto assoluto. Per lo sport, il Catania Women si prepara all'esordio casalingo in campionato. Mister Silvestro Reitano ha convocato 20 rossazzurre in vista della sfida contro il Bologna, in programma al campo sportivo comunale di Biancavilla e trasmessa in diretta streaming. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Tempo a tratti instabile nelle prossime ore in Sicilia, con qualche rovescio a carattere sparso, ma con tempo anche che tenderà progressivamente a migliorare. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, localmente anche fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani in Sicilia, il contesto sarà caratterizzato ancora da qualche nuovo fenomeno a tratti a carattere di temporale. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 10.
2: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Bella compilation, posizione numero 8. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Penso sempre a

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrerò a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 7. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
2: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per ora. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure quanti in tuo corpo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sto sentendo da mare stasera, che tu versi stanche st'amore.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 4.

0: Bella compilation, posizione numero 3.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 19 in punto. News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Roma, in via Aurelia Antica, un grave incidente stradale tra un'auto e una moto ha provocato la morte di un 19enne e il ferimento di un 18enne, entrambi sbalzati dal mezzo a due ruote. Il conducente della vettura è stato accompagnato in ospedale. Un motociclista di 55 anni ha perso la vita a Dignano, in provincia di Udine, in seguito a uno scontro tra la sua moto e un furgone. La donna che viaggiava con lui è stata soccorsa dai sanitari e trasportata d'urgenza in ospedale con serie ferite. Un tragico incidente nautico è avvenuto nella laguna di Venezia, nel canale Tessera, dove un taxi acqueo si è scontrato con un'imbarcazione privata. Una persona a bordo è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre proseguono le ricerche dell'altro mezzo coinvolto. Nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo è stato trovato senza vita un uomo di 40 anni, originario di Cortona e residente a Pisa. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti che indagano per omicidio. A Montesilvano, un ex calciatore e capitano del Pescara è stato ricoverato in ospedale dopo aver perso i sensi ed essersi accasciato improvvisamente a terra, mentre si trovava su un campo da padel. Sempre a Montesilvano, il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto a margine di un evento politico per ribadire la stabilità dell'esecutivo, escludendo l'ipotesi di elezioni anticipate e sottolineando l'impegno del governo sulla riduzione delle tasse. Restando in tema di politica, il ministro dell'ombra britannico ha rilasciato dichiarazioni sullo scenario migratorio internazionale, soffermandosi sulla necessità di rivedere il sistema giuridico per la gestione dei flussi clandestini. A Roma, intanto, la sala della Protomoteca in Campidoglio ospiterà nei prossimi giorni la camera ardente per la scomparsa della storica leader radicale Emma Bonino, prima delle esequie di Stato previste in forma laica. Proseguono le indagini sulla morte di Denise Cosco, con il sequestro di un appartamento e l'analisi di un secondo telefono cellulare, mentre la prossima settimana verrà ascoltato il compagno della 35enne, unico presente al momento della tragedia. In Gran Bretagna si registra il caso di un ex militare eritreo, già condannato per un tentativo di stupro e non espulso dal paese, che è stato nuovamente arrestato per una nuova violenza della stessa natura. Una donna di 66 anni ha perso la vita in un incidente stradale, causato da un masso che ha colpito l'automobile su cui viaggiava per recarsi al funerale della madre. Nell'impatto sono rimaste ferite anche altre persone. A pochi minuti da una pronuncia giudiziaria sull'area a caldo dell'ex Ilva, un attivista ha segnalato e documentato la fuoriuscita di materiale schiumoso di colore giallastro da un tombino, finito nei canali degli impianti e segnalato alle autorità competenti. L'azienda vicentina Zamperla, leader mondiale nella progettazione e produzione di attrazioni per parchi e divertimento, ha celebrato i 60 anni di attività, riunendo nella sua sede clienti e istituzioni per fare il punto sulla filiera. Il Club dell'Economia ha rinnovato la propria compagine associativa con l'ingresso di 16 nuovi soci, tra giornalisti, commentatori e accademici, che contribuiscono al dibattito e all'analisi economica dell'associazione. Per lo sport a Cesenatico si è svolta la 23esima edizione del Memorial Pantani, vinta nel torneo ciclistico da Izaguirre, che ha preceduto sul podio Pellizzari e Honoré. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
12: Tempo a tratti instabile nelle prossime ore in Sicilia, con qualche rovescio a carattere sparso, ma con tempo anche che tenderà progressivamente a migliorare. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, localmente anche fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani in Sicilia, il contesto sarà caratterizzato ancora da qualche nuovo fenomeno a tratti a carattere di temporale. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanco e stanco.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation torna tra poco.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
10: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
10: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
11: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
12: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
11: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
12: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
11: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
12: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
13: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
14: Bella Compilation torna tra poco.

0: bella radio.
1: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sta nascondo per Xavier. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze mascalzone.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Enzo Caradonna e Mauro Nardi, non ne ovvero niente.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 20 e un minuto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Riposto sono state avviate le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, in vista della stagione autunnale. L'intervento punta a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche e a ridurre il rischio di allagamenti nei tratti più vulnerabili durante le piogge intense. Nel quartiere San Cristoforo a Catania, un automobilista a bordo di una Fiat Punto grigia non si è fermato all'altimposto dalla polizia, dando vita a un inseguimento lungo Via della Concordia. La corsa si è conclusa quando il mezzo in fuga è andato a impattare contro il muro di una scuola, permettendo agli agenti di fermare il conducente. Restiamo a Catania, spostandoci nel quartiere Librino, dove i carabinieri hanno denunciato un 32enne per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha tentato di sfuggire a un controllo a bordo del suo scooter, terminando la marcia contro un'auto in sosta. Sempre nel catanese, e più precisamente a Randazzo, una lite condominiale tra vicini di casa è degenerata in una rissa nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza e 5 persone sono state accompagnate al pronto soccorso e denunciate all'autorità giudiziaria. Ad Augusta un 27enne è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpassato mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta nel centro storico. Nei confronti del giovane risultavano attivi 2 provvedimenti restrittivi, tra cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Un distributore di carburanti completo di bar e autolavaggio è stato temporaneamente sospeso a Giarre. Il provvedimento è scattato in seguito a un'ispezione condotta dai carabinieri della locale stazione insieme al nucleo antisofisticazione e sanità e al nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, che hanno riscontrato irregolarità legate al lavoro nero, a norme igieniche e alla gestione dei rifiuti. Intanto, sulle coste della Sicilia si registra una buona presenza di nidi di tartarughe marine della specie Caretta caretta, concentrati soprattutto nelle province di Siracusa, Trapani, Ragusa e Agrigento, mentre risultano meno frequenti nelle aree metropolitane di Messina, Catania e Palermo. Tuttavia, l'arrivo dei piccoli in mare resta esposto a diversi rischi. Spostandoci nel palermitano, le piogge delle scorse ore hanno provocato allagamenti in alcuni quartieri della città. Le situazioni più critiche si sono registrate allo Zen, dove diverse strade si sono trasformate in fiumi di melma, e nella zona di via Crocifisso a Pietratagliata. A Disnello, nel palermitano, il parco astronomico Galhassin celebra i suoi primi 10 anni di attività. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha definito il traguardo un motivo d'orgoglio per l'isola e per l'Italia, ricordando come la struttura abbia inserito la Sicilia in una delle reti di ricerca internazionale più avanzate. A Milazzo la polizia è intervenuta in un ristorante abbandonato in seguito alla scoperta del corpo senza vita di un uomo di 44 anni. A dare l'allarme erano stati i familiari che avevano individuato il corpo, mentre gli accertamenti indicano un gesto volontario. Per quanto riguarda gli eventi in programma, il 19 settembre Piazza Università a Catania ospiterà la 4ª edizione della manifestazione Bianchi di Sicilia, un appuntamento interamente dedicato ai vini bianchi regionali con la partecipazione di oltre 100 cantine. A Capaci si è tenuto un convegno dedicato alla tutela e al futuro della nocciola di Sicilia, intitolato No Punto Strano 2026. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulla valorizzazione del marchio IGP e sulle sfide della filiera agricola ed economica del territorio. Nel frattempo, ai campionati italiani di triathlon olimpico disputati ad Alba Adriatica, in Abruzzo, ottimi risultati sono arrivati dal Magma Team. A mettersi in evidenza nella gara femminile è stata Nicoletta Santonocito, che ha chiuso la competizione al 6° posto assoluto. Per lo sport, il Catania Women si prepara all'esordio casalingo in campionato. Mister Silvestro Reitano ha convocato 20 rossazzurre in vista della sfida contro il Bologna, in programma al campo sportivo comunale di Biancavilla e trasmessa in diretta streaming. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, si va lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: bella radio.
1: Sì, la mattina mi scetasse, non ci stai. E se in un giorno tu morisci, che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce, rindo scura. Ma poi mi scelta chi sto suono.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
4: Ida Rendano e Alessio. Nata innamorata. Che uomo

non serve di parole per fare cena da morte. Non mi puoi trattare male, ma che vado da te innamorato. E già mi sta male un po' cuore, e si mi come sbatte questa mia.

canzoni napoletane. Ciro Rigione, mille cosette.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Nicola De Pane, Io con lei.

0: Più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, aspettava, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a Nanzarote. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare?

0: Gigi D'Alessio, mentre a vita se ne va.
1: E trovo sempre anche la settata, arravugliata in da un vestito. Non pare scarpa mezzo consumata, e non rilorcio per un diminuto. Voglio parlare e si scorda né parola, sotto cappiella ferma nei pensieri. Voglio volare. Nessuno più si vede la famiglia, guardano munnare da una finestra. Solo un piatto in coppa una tuaglia, un compleanno non è più una festa. Un quarto latte con un po' di pane, è sempre che la cena tutti sera, ma può bastare.

chi l'abbandona senza aver pietà, rinda una casa dove si verrà a vivere mentre se ne va. Tenene sempre pronto un consiglio, per loro siamo tutto quanto figlio. O tempo corre e chi sto viene spoglia, passano i spiriti ma si porta il foglio. A vita è stregno come una cravatta, perdendo l'ultima partita di carta, onna volà. Tutte e domenica vanno in da chiesa, una corona a mie settimane chiusa. Sagliano in scala per gli imparavisi, gli addio e gli agnenni vanno a cercare scusa. Con lo

si bella questa da sposa, come si bella qua da padre, amarone d'accompagno, amarone d'accompagno.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

Non te voglio, non te voglio, ma mette paura. Ma mette paura che a suo chi lucente, ma parla di te. Sì. E non ti cerca, ma con mille pensieri te va che cercano.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Gianluca Capozzi. Eppure stasera.
1: E ti scordi già quando l'hai luccata tutta la verità. E il ritmo che sta muta, che c'è vecchia per cambiare, che era meglio si riusciva a ti scordare.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Alessio, il mondo in una telefonata.

0: pensava che era avuto tutte cose in vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poter cagnare la vita e poter amare lo sorriso.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei?
2: Che non è niente per me, ma che sciocca sei?

0: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Meravigliosamente.
1: Meraviglioso, tu mi hai fatto innamorare.
2: Meravigliosamente, tu mi hai fatto innamorare.
1: Meraviglioso, penso sempre solo a te.
2: Meravigliosamente, penso sempre a te.

quanto è bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato e ringrazio a Dio e vi prego tutti i giorni per far sta bomba. Bella sta famiglia mia.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Marsica, chi le va pazze per te?

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, sono stati gaggi sbagliati. A te credere sincero la ce fa.
0: Franco d'amore, non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

da gira rigira la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito stare con gli amici.

0: Tony Marciano, esiste tu.
1: Io ti imbaba se tu non vieni, ma perché? Io solo

0: Stefania Lai, io ho solo te.
1: Pulesse stanco, rugutte abbracciate, come si ma è stato ogni nottata, prima che la bussate porte, fermava tu.

0: dolore, tormento, male, pena, sopportazione, martirio. La sofferenza è vederti da lontano e capire che il mare dei tuoi occhi è una lava che ti sta bruciando l'anima.
1: Bruciando l'anima, bruciando.
0: Ma io ci sono e per te ci sarò fino alla morte. Perché dopo la morte io sarò tutti i giorni con te.
1: Tutti i giorni con te.
0: Tra i giardini infiniti a raccontarci cosa siamo stati qui e cosa diventammo qui. Tu sei la mia energia, la stessa che trovo tutte le volte, che uno sconforto affligge per ripartire e giurare di farcela ancora.
1: Di farcela ancora.
0: E se tu ti fermi, io mi disintegro. E se tu sparisci, io mi annullo.
1: Io mi annullo.
0: Io solo te, tu hai solo me. Ed è con te che io ritrovo sempre me.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Andrea Sannino, Duie Core.
1: Cosa c'è tra di noi?

quando avevo dammo giurata, che nessuna cosa buona ce la fa lassa. Ti ricordo, o diceva sempre tu, l'amore vero, nemmeno Dio mi può cancellare. Quando passavo una di 100 anni, vita mia, ti aspetto sempre a casa.

0: Bella Radio.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

Canzoni napoletane. Franco Calone, Io ti amo.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
0: Le migliori.
1: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.
2: Come stai?

0: Mauro Nardi. Tanti auguri!
1: Tesoro mio, con chi se già su 10 foglie che c'è stracciato. E ancora non sacci quello che t'ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio ti manda questa rosa, che ti parli di st'amore, che ti vuoi dire, ti voglio bene, sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, tu giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: Gianni Vezzosi, il tuo compleanno.
1: Oggi ti sciogliuto i capelli e sei ancora più bella.

0: Franco Moreno, Maddalena.
1: Io pensavo che vicerebbe a dormire un braccio a me. Te cantavano in nananna, ti piaceva mi sentivo. Poi la scuola il primo giorno, quanta madre me che strilla. T'aggrappa sta giacca mia e non me la sa più. A Natale la letterina è una bambola di pietra. Sei cresciuta poco a poco, oggi è un altro compleanno. Tanti auguri signorina, vieni abbraccio ma papà. Oramai sei quasi ferma e io sono rassegnato già. Pensa proprio che un momento, ma comincia a preoccupare i capelli della mamma.

ti vi scanto mia e veniva a miscelare. Ti rubava i soldi spicci che lasciavo sul comò. Mossa in ora innanzi a specchi. E quei tacchi, ma che fa? Andiamo, mettete i scarpetti. Oggi scendo con papà. E mo pure rinta a lui. Ci assomiglia sempre più.

no, pomodorino no. Lo sai che non voglio. E perché ti fai male? Ti fai male e basta. Quando fai 18 anni per me? Uè, beviti il latte bello e tocca tardi. Ya, ti accompagni, vabbè? Fa studiare la luce. Come quando il piccerino. Ya, ma vieni. Aspetta.

0: quelle migliori.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

Радіо. Канцоні наполітане.